Santo nostro, caro Cicero, spinzaste sempre tu, vien preziata, fasi sempre tu, precumice, asciasci a noi. Quina nostra, ciò di quattro zire, dene nuova astes, sciniate nuove cicere nostre, precumice a te, Crescitor nostri, și nu ne crește pe noi zile, ci ne izbăvește pe cel rău.